Caire un case con saba a cafè, a cafè, le cambi so rose bine entumo, entumo anche so che chi te che hanno so che niente che rese wali mo chi vino eo, bino va cabina gaohan vi mazire mia canca vere, e le lo gate ubara via huranca, mo case que garana saba a cafè, la buli caire a cafè, ogni gianta canaka guza cafè, le cambi so rose bine.